Loredana per te, per me, per tutti quanti. In Alto Mare, im Dimitri from Paris Remix. Singing la